Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

Anna, che hai scavalcato le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni.

adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto, pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire per poi chiamarlo figlio della colpa.

sopra i tetti di Roma. Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte senza fare rumore.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

questa notte calda di ottobre, apri di cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato che in questa notte di ottobre

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole, questa notte di ottobre.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, quelli vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare. Solo i bambini

0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni 2 aeroporti e una base aerea.

0: dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sebaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24.

0: ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali, sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima.

0: festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
6: Le piastrelle?
1: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.

0: 661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24.

0: 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

0: Sono le 8:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
3: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nel grande città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
2: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, a 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.

0: Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
1: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia. E quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
2: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Italia anni 60.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA solo a

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci!
1: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.

0: 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
3: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche.

0: tedesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con i lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Radio Italia anni 60.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 7 ottobre. Ariete, una questione che sembrava richiedere una risposta immediata potrebbe risolversi meglio lasciandola decantare qualche ora. Prima di decidere fate una passeggiata. Toro, avete davanti una giornata in cui qualcosa può finalmente prendere una forma più precisa. Un progetto, una scelta o una questione personale richiedono pazienza. Gemelli, una conversazione interessante può aprire una porta inattesa, soprattutto se lasciate spazio alla curiosità. Prendete nota di un'idea prima che vi sfugga. Cancro, nei rapporti siete più selettivi, non vi basta una presenza qualsiasi.

Cercate autenticità. Una persona potrebbe sorprendervi. Leone, avete energia da vendere, ma oggi sarà importante scegliere dove investirla. La vostra presenza si farà comunque sempre notare. Vergine, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi permette di cogliere dettagli che agli altri sfuggono. Scegliete una priorità e portatela fino in fondo. Bilancia, una situazione affettiva potrebbe richiedere maggiore sincerità da parte vostra. Dite con gentilezza un no che state rimandando da troppo tempo. Scorpione, in amore cresce il desiderio di andare oltre le apparenze. Una confidenza potrebbe avvicinarvi molto a qualcuno. È una giornata intensa sul piano delle emozioni. Sagittario, avete voglia di cambiare aria, ma non necessariamente di cambiare tutto. Una piccola novità può essere sufficiente per riaccendere entusiasmo. Capricorno, una giornata favorevole per trasformare un'intenzione in un risultato concreto. Avete la possibilità di recuperare terreno su una questione che richiedeva pazienza. Acquario, non abbiate fretta di difendere le vostre posizioni. Un cambio di prospettiva potrebbe essere molto utile. Ascoltate fino alla fine prima di esprimere un giudizio. Pesci, avete bisogno di concretezza, anche se una parte di voi vorrebbe lasciarsi trasportare dalle sensazioni. Per la serata preparate qualcosa di buono e gustatelo senza fretta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Donorione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
3: Prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un ufficio abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni. Indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André, nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
4: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
5: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
4: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
5: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
6: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
7: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
6: Evola Motori, seguici anche sui social.
7: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
6: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
8: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: La giornata di mercoledì vedrà la Sicilia interessata da nuvolosità irregolare per la presenza di aria umida sul Mediterraneo. Tuttavia non sono attesi particolari fenomeni sull'isola, se non qualche locale piovasco al pomeriggio, soprattutto sui rilievi settentrionali. Avremo anche delle schiarite ampie sulle zone costiere, specie meridionali, sul versante ionico, con venti da sud, dunque temperature che si mantengono piuttosto elevate, valori massimi che toccano anche i 28-30 gradi, specialmente sulle aree tirreniche e ioniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
8: E di interessi?
4: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Prova a prendermi le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62, o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
5: Vittoria Assicurazioni.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 11:04.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
2: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affair che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
4: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature. E quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
5: Malagò è stato vittima di chi non ha operato

0: per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
1: La Spagna campione del mondo centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino a Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento, stasera tocca Venezia, Tortona, vince Roma. È tutto, a più tardi.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alza la testa.
2: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: Radio Italia anni 60.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Dimentica un orologio da 10.000 euro durante i controlli in aeroporto, ma un altro passeggero lo raccoglie da terra e si imbarca per Roma senza dire nulla. È finita con una denuncia per appropriazione indebita la vicenda che ha visto protagonista la Polizia di Stato. Il proprietario, accortosi dell'assenza del prezioso oggetto prima del volo, ha subito sporto denuncia alla Polizia di Frontiera. Grazie alle indagini e ai riscontri rapidi degli agenti, l'uomo si era appropriato dell'orologio ed è stato individuato ed il bene restituito al legittimo proprietario. Voltiamo pagina. A tradire l'ex assessore Gaetano Armao non è stata un'intercettazione ma un lavoro di pulizia. Durante lo spostamento di un vecchio orologio a pendolo all'interno del suo studio di Via Noto è caduta dal retro una borsa di stoffa bianca. A notarla uno dei tre operai al lavoro nel locale che aprendola vi ha trovato un'ingente somma di denaro contanti. Il ritrovamento fortuito è ora al vaglio degli inquirenti. Restiamo a Palermo per una violenta aggressione avvenuta nella stazione centrale davanti ai passanti in attesa dell'autobus. Un giovane di 22 anni, originario di Noto, è stato pestato con calci e pugni soprattutto alla testa da due uomini. La polizia municipale, prima di intervenire sul posto, grazie alle segnalazioni dei testimoni, ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Dai primi accertamenti e dalle dichiarazioni della vittima e della compagna, l'aggressione sarebbe riconducibile a motivi personali. Uno degli aggressori sarebbe infatti l'ex partner della donna, accompagnato da un parente. Il giovane è ricoverato al policlinico, ha chiesto le dimissioni questa mattina nonostante le precarie condizioni di salute. Le ricerche dei due responsabili sono tuttora in corso. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili!

0: persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
4: Se hai tra le mani un cuore, un giorno

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.

0: 9661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
4: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo tre nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Italia anni 60.
4: It.
1: Radio Italia anni 60.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi. Vittoria.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

ti ho detto tutto, voglio soltanto che tu sia felice.

0: Fare in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
2: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
3: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero. La previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
2: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo

0: in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla sesta giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il COM, la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alza la testa.
2: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticketuale.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
5: Radio Italia anni 60.

sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza

0: presenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think.
1: 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think. Anche su Facebook.
3: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Aldo Bruno in voce per questa edizione di Anni 60 Notizie. Acqua a Trapani, cittadini in piazza contro contaminazione, un'emergenza infinita. L'acqua che non arriva, le autobotti che non bastano, disagi quotidiani e sullo sfondo l'incubo della contaminazione. Nel trapanese l'emergenza idrica continua a tenere sotto pressione cittadini e amministrazione. Nel capoluogo in particolare la protesta si prepara a scendere in piazza. È stato infatti organizzato per domenica 11 ottobre dalle 17.30 alle 20 un sit-in davanti a Palazzo Cavarretta per chiedere risposte e denunciare le difficoltà che stanno accompagnando la gestione dell'emergenza. Incendio vicino al cimitero di Custonaci, il sindaco possibile azione dolosa. Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 22.30 nei pressi del cimitero comunale di Custonaci. Le fiamme, sviluppatesi in più punti, sono state rapidamente circoscritte grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile e del corpo forestale. A destare preoccupazione soprattutto il fatto che nella stessa zona qualche giorno fa si era già verificato un altro focolaio, una circostanza che secondo il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, rende plausibile l'ipotesi di un'azione volontaria. Per fortuna si è subito intervenuti, le fiamme sono divampate in più punti, dunque è facile pensare che dietro ci possa essere la mano di qualcuno. Non si può parlare di fatalità, ha dichiarato il primo cittadino. L'intervento di ieri sera è stato comunque semplice, è durato circa un'ora, poi è continuato con la bonifica dei luoghi. Si è trattato di terreni puliti e questo ovviamente non ha fatto progredire il fuoco da solo, ha spiegato il sindaco sottolineando l'importanza della tempestività dei soccorsi. Pestaggio violento in centro a Palermo, caccia due uomini. Sono in corso le ricerche dei due uomini che l'altro pomeriggio hanno picchiato in modo violento un giovane di 22 anni di Noto che da qualche tempo vive a Palermo. Gli agenti della polizia municipale che indagano hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la denuncia della vittima e della compagna che a quanto pare era precedentemente legata sentimentalmente con uno dei due aggressori. L'altro sarebbe un parente. Il ferito è stato trasportato in ospedale policlinico per essere medicato e per eseguire tutti gli accertamenti, soprattutto alla testa dove ha ricevuto numerosi calci e pugni. Il giovane ieri mattina, nonostante le precarie condizioni, ha chiesto di essere dimesso dal pronto soccorso del policlinico dove era tenuto in osservazione. L'aggressione è avvenuta davanti a tanti testimoni che stavano aspettando l'autobus nei pressi della pensilina davanti alla stazione centrale. Sono stati proprio i passeggeri a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia municipale, per questo sono loro che indagano sul pestaggio. Agricoltura siciliana in crisi, via libera in commissione a 49 milioni di aiuti. La commissione bilancio dell'ARS ha approvato emendamenti per 49 milioni di euro a sostegno dell'agricoltura siciliana. Le misure preventate dal governo regionale nel disegno di legge di variazione di bilancio intervengono su tre fronti: il caro carburante, il comparto cerealicolo e le cantine sociali. Per diventare operative dovranno però superare il voto dell'assemblea. Al gasolio agricolo vanno 10 milioni di euro, il comparto cerealicolo riceve lo stanziamento più consistente, 20 milioni di euro. Per il comparto vitivinicolo sono previsti 19 milioni di euro in favore dei soci conferitori delle cantine sociali. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.

0: festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: La cartuccia della tua stampante.

0: È già finita? Forse non era una cartuccia Think!
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri

0: o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
4: Prova a prendermi le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucan Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 3257 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
5: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
6: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
7: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portati. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
3: E con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo mi fai venir la voglia di restarmene.

ed anche adesso che tu sei, sei così cambiata. Io quella ragazzina

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti.

0: voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Ken Sosuai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese, insieme al collega giapponese, hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci, nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.

0: sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35. Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori, seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Nelle prossime ore cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, il clima nelle ore serali risulterà ovunque asciutto e nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, favorirà un contesto stabile e in prevalenza assolato con qualche nuvola di passaggio nell'arco della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto miti ed estive, visto che localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi. Attenzione invece al vento, che tornerà a rinforzarsi e si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh... Oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci. La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
3: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Scrivi

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

0: Sono le 16.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale, in tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Pubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Mainet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con Mainet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
4: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
5: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani.

0: 8 8 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Aldo Bruno in voce per questa edizione di Anni 60 Notizie. Acqua a Trapani, cittadini in piazza contro contaminazione, un'emergenza infinita. L'acqua che non arriva, le autobotti che non bastano, disagi quotidiani e sullo sfondo l'incubo della contaminazione. Nel trapanese l'emergenza idrica continua a tenere sotto pressione cittadini e amministrazione. Nel capoluogo in particolare la protesta si prepara a scendere in piazza. È stato infatti organizzato per domenica 11 ottobre dalle 17.30 alle 20 un sit-in davanti a Palazzo Cavarretta per chiedere risposte e denunciare le difficoltà che stanno accompagnando la gestione dell'emergenza. Incendio vicino al cimitero di Custonaci, il sindaco possibile azione dolosa. Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 22.30 nei pressi del cimitero comunale di Custonaci. Le fiamme, sviluppatesi in più punti, sono state rapidamente circoscritte grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile e del corpo forestale. A destare preoccupazione soprattutto il fatto che nella stessa zona qualche giorno fa si era già verificato un altro focolaio, una circostanza che secondo il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, rende plausibile l'ipotesi di un'azione volontaria. Per fortuna si è subito intervenuti, le fiamme sono divampate in più punti, dunque è facile pensare che dietro ci possa essere la mano di qualcuno. Non si può parlare di fatalità, ha dichiarato il primo cittadino. L'intervento di ieri sera è stato comunque semplice, è durato circa un'ora, poi è continuato con la bonifica dei luoghi. Si è trattato di terreni puliti e questo ovviamente non ha fatto progredire il fuoco da solo, ha spiegato il sindaco sottolineando l'importanza della tempestività dei soccorsi. Pestaggio violento in centro a Palermo, caccia a due uomini. Sono in corso le ricerche dei due uomini che l'altro pomeriggio hanno picchiato in modo violento un giovane di 22 anni di Noto che da qualche tempo vive a Palermo. Gli agenti della polizia municipale che indagano hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la denuncia della vittima e della compagna che a quanto pare era precedentemente legata sentimentalmente con uno dei due aggressori. L'altro sarebbe un parente. Il ferito è stato trasportato in ospedale al policlinico per essere medicato e per eseguire tutti gli accertamenti, soprattutto alla testa dove ha ricevuto numerosi calci e pugni. Il giovane ieri mattina, nonostante le precarie condizioni, ha chiesto di essere dimesso dal pronto soccorso del policlinico dove era tenuto in osservazione. L'aggressione è avvenuta davanti a tanti testimoni che stavano aspettando l'autobus nei pressi della pensilina davanti alla stazione centrale. Sono stati proprio i passeggeri a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia municipale, per questo sono loro che indagano sul pestaggio. Agricoltura siciliana in crisi, via libera in commissione a 49 milioni di aiuti. La commissione bilancio dell'ARS ha approvato emendamenti per 49 milioni di euro a sostegno dell'agricoltura siciliana. Le misure preventate dal governo regionale nel disegno di legge di variazione di bilancio intervengono su tre fronti: il caro carburante, il comparto cerealicolo e le cantine sociali. Per diventare operative dovranno però superare il voto dell'assemblea. Al gasolio agricolo vanno 10 milioni di euro, il comparto cerealicolo riceve lo stanziamento più consistente, 20 milioni di euro. Per il comparto vitivinicolo sono previsti 19 milioni di euro in favore dei soci conferitori delle cantine sociali. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti.

0: ti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip!
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Oh, we got jam.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

dico, ma cosa dico? In fondo sei qualcosa in più. Ti trovo bene, restiamo un po' insieme. Dimmi che vuoi saper di me.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A. Pronta a vivere le emozioni della sesta giornata, la copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma, i cugini della Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella da Dio di Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
3: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
2: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento, stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
4: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticketuale.
5: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.

0: sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35. Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori, seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiudere in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone FL è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone FL, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
3: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
4: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani.

0: 21 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
1: Radio Italia anni 60.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
5: Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum

0: finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Nelle prossime ore cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, il clima nelle ore serali risulterà ovunque asciutto e nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, favorirà un contesto stabile e in prevalenza assolato con qualche nuvola di passaggio nell'arco della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto miti ed estive, visto che localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi. Attenzione invece al vento, che tornerà a rinforzarsi e si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci!
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili?

0: Levi, lo studio Leone FL è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti, perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone FL, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: sono le 19.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
1: L'economia.
2: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile.

0: greggio americano intorno agli $89 al barile, pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Radio Italia anni 60.

0: prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato la giunta regionale a Palazzo d'Orleans per l'8 ottobre 2026 per trattare provvedimenti più urgenti con indiscrezioni che ipotizzano l'annuncio delle sue dimissioni. Il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, ha commentato auspicando che non si tratta di nomine, ribadendo che la vera urgenza per la regione siano le stesse dimissioni del governatore. Ci spostiamo a Marsala, raid punitivo e furgone incendiato contro una presunta banda di ladri. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2026 si è verificata una spedizione punitiva con inseguimento, aggressione e l'incendio di un furgone vicino allo stadio di Strassanti a Marsala, la zona di Marsala del campo sportivo. L'episodio, documentato da video sui social, è ora al vaglio delle forze dell'ordine e segue una serie di furti e aggressioni segnalati di recente nelle contrade della zona. Chiudiamo con una notizia che arriva da Santa Flavia, nel palermitano. Un incendio è esploso nella mattinata di oggi in un centro di stoccaggio di rifiuti in via Giovanni Gentile, al confine tra Casteldaccia e Santa Flavia. La densa colonna di fumo ha causato

0: preoccupazione tra i residenti, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia, anni 60.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
9: E di interessi?
7: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
3: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
4: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60, l'informazione.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti parlando da Spalato, dove si è svolto il MED 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: Altro tema in primo piano: la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'Aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza.

0: Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani.

0: contatta allo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

magazin. Piccolina, ti ho comprato la gelato al caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace.

Fort Dodge in old Texas command. E costruendo il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, e ora ridi fino a pisciarti addosso.

0: all'infuria alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sebaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell, la tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness, nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i club Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e

0: tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nelle nostre palestre a Palermo, in via Roma 329 e in via Pacinotti 35.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sempre

prima di partire per un lungo viaggio devi portare con te la voglia di non tornare più, prima di non essere sincera.

0: prima di partire per un lungo viaggio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Italia anni 60.

0: prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossa.

Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che sì, tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché?

tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così.

tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così.

0: sarà così grande.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
1: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi. Vittoria.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando l'uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo.

di dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna,

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sebaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori, seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio.

0: Coach sono realizzati a Palermo, sono garantiti a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
0: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
3: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

delle città importanti io mi ricordo Milano. Livida e sprofondata per su

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono.

che scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta,
1: uno straccio di stella messa lì a consolare
0: sul sentiero.

Non è vero che non ho rimpianti e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.